0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.
2: L'avimmo fatta

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Nilla Pizzi, Anna McCora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Claudio Villa. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fonò la band. Usurdate innamorate.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Ma son innamorate te.
2: Marisa del Frate. Voglia te.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Pina l'amara, cicerenella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Enzo Limbo. Malinconica autunna.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Valentina Stella, Ombre e Russet.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonò la band. Mare chiaro.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Sergio Franchi, Mala Femmana.

si fiua, cinta cagna, e già che tu sei nata cantatora, vai canta.

e l'onda fa venire malingonia, e via Catanna, chi punganna veneva in compagnia, come cantanna, e si

cap'a me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Sì, como zucchero.
1: Fausto Cigliano. Che membarata fa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Bruno Venturini, Catena.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Peppino di Capri. Malatia. Yeah!

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giuseppe Di Stefano, silenzio cantatore.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Claudio Villa, Guaglione.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Aurelio Fierro. Tammurriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Mario Lanza. Passione.

della giudizia, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: chi è napoletano canto con l'amore.
1: Canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
2: Mimì Ferrari, Oh Yes.
3: Oh yes, oui, ia. Furastiera che si sparcata, chi sta in Napoli, Napoli, Napoli. Su profumo e mandarina, chi sta carne e mandolina.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare. E la luna chiena,

barabba, tutto mulla come sovata na polavà. Oh yes, oui, yeah, pura sera che va in carrozza, chi sta Napoli, Napoli, Napoli.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria fa ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira, gira, gira. Può tenere una cosa che spiciamo a sto ci sto, noi imbaramma.

0: rambaramba, tutto la gomma tamata, la palla.
1: Peppino di Capri. O marinariel.

0: Ria Rosa, serenata in A femmina.
1: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800. A me mi piace invece un 900. E tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. O russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo vorrei, che lo possino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da te, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, derrare in coppe il sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il 900. Ah, dove c'è la libertà? L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48. Un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, la permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, l'unghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco con te. E invece per dispietto voglio fumare, io russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un volte che stumide da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il 900. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilancella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a metto un collo a te. Samorizzo non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, ma anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è più. Preferisco il 900. Ah, come bella libertà. Voglio fumare. E male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare. Voglio far male il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il 900. Ah, come bella libertà. Ah, ah.
2: Canzoni napoletane. Passione vera.
3: Giuseppe Di Stefano.
4: Perché?

Canzoni napoletane. Passione vera. Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Oreste De Bernardi. Addio suono lontana.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tenessa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 6. In punto. Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.

0: mamma!
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Daniele Pace, Piccere.
3: Piccere, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma senti.

Ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la muovi non lo che tu fa, tu ri, ai voglia di no, ai voglia di no, quando per me la muovi non lo che tu fa.

0: Ai vai a dinno, ai vai a fia, panna ben me na uomini all'occhio to fa. Turi, turi, turo, turi, turi, turo, ai vai a dinno, ai vai a fia, panna ben me na uomini all'occhio to fa.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Gloriana. Carciofola.
1: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: GG di Giacomo. Io, mamma.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tu si na malatia.
2: Enzo De Muro Lomanto. Pusillaca.
3: Dindana varga rimma passa mora, po scoglie frisie sotto luna chiara. Stammo po prima vota ancora, amanna c'è un silenzio.

e poca poca han già portata allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrandisce.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea. Con i suoi capolavori musicali.
2: Peppino Gagliardi, Palomma d'Oro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Picco del caldo proprio tra mercoledì e giovedì sul nostro territorio. Mercoledì punte di 38-39 gradi sulle regioni di nord-ovest, 35-36 gradi su alcune zone del centro-sud, ma sarà un caldo meno afoso rispetto alla precedente ondata. Intanto ci attende un mercoledì ampiamente soleggiato. Persiste infatti l'anticiclone africano con solo qualche fenomeno da segnalare sull'Appennino meridionale. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Luciano Glori, m'imbarata a cantà.

si taggia la sangue, sa tanta cagata, mi ha ricerco come già fa. Io sono l'antica, io non mi vedo, mi sa che sta riescema in fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera, ma basta.

0: sì sì sì sì sì.
1: Ma chi la fa con sto sì?
2: Bruno Venturini, tutta per me.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Roberto Murolo, A Rose.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Carlo Missaglia, Sarrà chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Marco Mancini.
3: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono i sistemi di difesa aerea iraniani, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i pass.
2: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO. Mattatore Donald Trump, che torna ad attaccare gli alleati Italia, Francia, Germania, non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali del 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, ai quarti anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Franco Ricci. Serenata sul Rient.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Consiglia Licciardi. Nasir e Match.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Quintetto a pizzico nomos. Ataz e caffè.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Mario Maglione, Oilì Oilà.

0: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
1: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere.

0: Ambasca, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Che è orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: E domani viene a parte la casa amica te ne ronghi 75.
0: All'anima la parla.
1: Ecco, poi, a così sono fatto, io, a roba mia, ton cacchi non lo può. E mo per me sembrano tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fifte venute New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirice.
2: Ah,
1: quella ha fatto impressione sirice. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo. Non

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Beniamino Gigli, senza nisciuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: I bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari, Teheran sta violando la tregua, l'ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corsa ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. In precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata. In Iran i rapporti si sono guastati, ha detto. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Vittorio Marsiglia, Carmela.
5: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore volladina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo s'ha da fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che è amore per te. Vuoi più bene a un libro che a me, ma come si può fare?

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: Dom, ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a Capoletto, Pizze, San Gennaro, c'è misa a Belè. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci ai mediani, vabbù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, che ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e tallo e tallo, un cuzziello è diventato tallo, ecco, ebba.
1: Franco Ricci, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Bruno Venturini. Silenzio cantatore.

0: guai, che la mamma d'oia.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Giuni Russo, O Sentiero Romar.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Enzo De Muro Lomanto. O solo mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Silvana Martino, O guardaporte.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorta di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza un'andrangheta s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io

città virtù, ma frisi e ci magnaiem 200 lire più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signora. E allora qui viene il graziosissimo, caien potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma via

a steva p'abbraccia, vicina a porta tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, nu cameriere in smoking, o conterà signora. E allora ci guardaiamo, curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2083. Una panzata e spirito, dissiamo non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Stefano Albarello. Fenesta Vash.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Dino Olivieri. Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi, ci saranno ritorsioni, avvertono i Pasdaran. La Danimarca è pronta a difendere ogni centimetro del territorio NATO, incluso la Groenlandia. L'articolo 5 vale per tutti, lo ha detto la premier danese Frederiksen in occasione del vertice NATO di Ankara. Apertura di seduta in calo per Piazza Affari, in avvio Milano cede circa 3 decimi di punto e dopo gli attacchi americani in Iran torna a salire il prezzo del petrolio. Il Brent si attesta oltre i $76. Al barile. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Adinolfi è ai domiciliari. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le melodie più famose al mondo.
4: Angela Luce, tu sei tutto per me.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data nena calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

Pino Gagliardi, Overo Core.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Miranda Martino. E Spingle francese.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Enzo De Muro Lo Manto. Manella mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro, che la

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gino Maringola e Nina Landi, Ushal.
2: Un saluto, bambino.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Nicola Arigliano. Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 11. In punto.
1: Renato Bruson e Roberto Cognazzo. Avukel.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Costa, oi lì oi là.
2: Come quando lo vengo.

Io l'ho passato, non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parito tu. Mo' piaglie, ma sto piante una

L'amore era più forte tutta amora e mo senza restare niente più, con me si stata sempre senza cora e ti ha dato tutta gioventù. Ti penso è stata letta da perduta come era stata.

Siete portaia, a docce stanno e meglio al ristorante, a dose magna mentre vado canta. Io te portaio, entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, nucefalo, arrivo.

state le scelte che avevate, io te sposoio, ho vicinato a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti, io te sposoio. All'improvviso, tra invito e battemana, arrivato

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mirna Doris, Ninì Tirabusciò.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Ferro, coro forastiero.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
2: Sentite sto calore, mamma belli sto squagliando. Non capisco come fanno certi gente a camminare. Io per me passa giornata rindo all'acqua e margellini.

0: Anna Magnani. Aggia perduto o suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettata e spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Enzo Limbo. Monasteri Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti nella notte scorsa 80 obiettivi. L'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Di Nolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma, che gli contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. Tennis: Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Sentiamolo.
3: Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua.
2: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
5: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini. Mi sono ubriacato solo.

0: lui mangia canusci, andiamo a pranzo, sa, voilà.
1: Giuseppe Anapeta, Apalumella.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Giuseppe Bellantoni. Luna Cortese.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Fred Bongusto, statti vicino a me.
2: Accarezzami come cielo, accarezza luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Picco del caldo proprio tra mercoledì e giovedì sul nostro territorio. Mercoledì punte di 38-39 gradi sulle regioni di nord-ovest, 35-36 gradi su alcune zone del centro-sud, ma sarà un caldo meno afoso rispetto alla precedente ondata. Intanto ci attende un mercoledì ampiamente soleggiato. Persiste infatti l'anticiclone africano con solo qualche fenomeno da segnalare sull'Appennino meridionale. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Emilia Veldes, bionda, non chiagnere.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Lauri Volpi. Carmela.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti nella notte scorsa 80 obiettivi. L'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Di Nolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma, che gli contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400.000 euro. Tennis: Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Sentiamolo.
3: Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua.
2: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
5: Francesco Albanese. Killer

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vo sapè.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Concetta Barra, canzone della zingara.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
2: Ma dice non so fare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

0: rimane.
1: Ma vorrei partire stasera, lontano, no, non

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: José Carreras. Coro in grato.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Cristina Fontanelli.

0: cute!
1: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 14. È 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti nella notte scorsa 80 obiettivi. L'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Di Nolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma, che gli contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400.000 euro. Tennis: Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Sentiamolo.
3: Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua.
2: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annamora.
5: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Villa. Ite vorria va sa.

0: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
1: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Scugnizze, a città, e pulescenella.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

stelle o poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più cantare, una voce, una chitarra o poche lune.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Nasere Maggio.

sta. Ma portava un sarpino, picciarillo, che lo vedo che il bandillo si fermava a guardare.

0: mia che è stata, non è fine sopportata.
1: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mario Abbate. Simme Napolo, paesà.

tarantella sto mungo una rota, chi saglia s'aiuta, chi stava a cadere. Riccio buono mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gino Becchi. Perché?

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Domenico Modugno, nessuna può sapere.

0: Liscia!
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mirna Doris. Chitarra russa.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Egisto Sarnelli. E allora?

strinsi ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo, no mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, e s'ammucaia signore. E allora io vado un annam, cadendo tramway, la gente ci guardavano, dissi signore,

presi il conto e pagalo. 2083, con una panzata di spirito, dissi io, ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signora, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma dopo.

di Napoli, carissima signora. E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito me ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e chietta trova Amelia, che m'aspettava ancora. E allora

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, ha causato la morte di due persone, sembra madre e figlio. Due altre persone sono rimaste illese 3 anni fa nello stesso stabilimento, uno stesso incidente provocò 3 vittime. Il vertice NATO ad Ankara, in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Shock a Palermo dove un medico dell'azienda sanitaria provinciale è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito stamattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Sale il livello di allerta in Emilia-Romagna per la presenza del virus West Nile. In 6 province su 9 trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Allo stato attuale, trattandosi di una circolazione endemica ormai stabilmente presente, non sono stati rilevati casi di infezione all'uomo. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mario Merola. Coro Forastiero.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Catina Ranieri, Scapricciatiel.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Claudio Villa, cor analfabeta.
2: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
3: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
2: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

sa qua paese, miliardari che fanno spesa, se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sa pure ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvio, va trova tosta. Ma per sa portà, non sanno ancora come fa. No, niente ci può, per spostare.

Porta in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha davè. Ma cosa portà, non sanno ancora come anna fa. No, niente ce può, poi spostare Napoli ad ostamo, si somigliare brutti.

come venne, se ne vanno ma per tornare. Chi avevo tira come anche ne scastrati intera intera, chi avevo spartere con maniera, piezza piezza e poi attorno ancullà. Ma per sa portà, o ciò consiglio come manda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Beniamino Gigli. Dici t'incello vuia.

0: Mariangela d'abbraccio, Arumba di scugnizze.
1: Che solo cucenta, e chi vuol fa niente.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nino Fiore, il Spingle francese.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Nilla Pizzi, Serenatelli Maggio.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, mandolinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente, sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara e dopo l'attacco nella notte a Teheran, colpiti 80 obiettivi militari, dice Washington. Pervasiva pericolosità sociale, così il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Sfiorato il dramma a Palermo, dove un medico dell'azienda sanitaria provinciale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato colpito perché si sarebbe rifiutato di firmare una pratica a causa della mancanza di un documento. Domani terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso, Firenze, da venerdì anche Perugia. 18 città tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia previste in giallo. Il monito dell'OMS, altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Pino Mauro, scrivami.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Laurentis, Sette soldi Pusciu Bue.
2: What the matter? Chi ha capito a te?
3: Don't you know you have to pay 7 cents there?
2: Qui è per gli ordini che stufa per due, vai sai, che è stato qui?
4: Che succede? Che sta?
2: Che sta? Che stai stai stai stai stai stai
4: stai stai stai stai stai
2: stai
4: stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai
2: stai stai stai stai stai
4: stai stai stai stai stai
2: stai
4: stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai stai

e giù mettono tasse e chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Ma gli trova una ciocca, a posto della santa vita. E perché se fanno un patarda, preparami che sette sorte. Non fa niente che con mia starda, mi è da mone che manda sta. Che ne caccia che tu t'arraggia, a narita che te legge. Ti passa a faccia in peggia, e dieci torte ci fanno papà.

era pulita sì. O treno va o mandata e poi pigliato botte così. Per me a così facesse almeno sulla potesse sta. Lo costo 4 o 7 tieni chiucciante su l'ulia. E se no vuoi per un patarda preparate le sette torte. Non fa niente che a cui è stata pietà vuole che fatta sta. Che le cacce che tu carraccia quanta volta che sei una legge. Ti parlando facciamo peggio e 10 torte ci fanno papà. E se no vuoi per un patarda preparate le sette torte. Non fa niente che a cui è stata pietà.

l'acquaiole margiolina e sentrito coro fu corda in peggio vandù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore mi anche giù la così. Io mi non sento parola

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quanta quanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la mamma.

sta qua gelato, e sta coppa fritata, e ti dammo un malato, non c'è me, che è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, tre, mangiate un limone, né chi voleva, acqua gelata, vi faccio consolare, vi faccio rovistare. Quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, ne

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Angela Luce, fresca fresca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Beniamino Gigli, a Canzoni Napoli.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
2: Ah, se te potessero.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Enrico Caruso, senza nessuna.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Lina Fiore, Piero Rott e Mergellina.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente, sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara e dopo l'attacco nella notte a Teheran, colpiti 80 obiettivi militari, dice Washington. Pervasiva pericolosità sociale, così il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Sfiorato il dramma a Palermo, dove un medico dell'azienda sanitaria provinciale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato colpito perché si sarebbe rifiutato di firmare una pratica a causa della mancanza di un documento. Domani terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso, Firenze, da venerdì anche Perugia. 18 città tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia previste in giallo. Il monito dell'OMS, altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Carlo Bergonzi e John Wüstmann. Ma voglio fare una casa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tullio Pane, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mirna Doris. Nasera e match.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo, Palomme Notte.

fa, se cangio su quei mussi, non posso già farne fa. Troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne va ora senza giada, come ti arrotto.

Vase c'è chiuso qui, buccia un fuso che vanno fa, da danna scusa che porti chiuso senza scusa. I vate forte da tu la morte,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, innamorata mia.
2: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, te voglio ben assai.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nilla Pizzi, innamorata dispettosa.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so c'è viento, o viento so c'è te, ma state attento.
0: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardate là perché la faccio luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si mi sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si mi sposo a Salvatore, salio e scendo qua ascensore.
0: Quando vaga per tu le porta sciasse o

0: Se tu mi cerchi scusa e fingi denne, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi io dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi io dico dolce amore.
0: Tiene labbra da bucchella, come bocca una rossella.
1: E tu tiene sti capilla, ricciulilla, ricciulilla.
0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pazzarella?
1: Tu si patto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando a Navarra, non mangiamo che vuol fa. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, cassino vuoriesta presso.
0: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Eva Nova, Napolo Catorn.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Santa Lucia Lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO dominato dalle pressioni sui partner europei in tema Iran di Donald Trump, che ha sferzato nell'occasione l'Italia definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Alle richieste di Trump sulle spese militari, la premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 ha perso una in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato, per cui la Corte d'Assise chiede 22 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Sant'Anatolia di Borgoroso in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nel 2023. Sport tennis, si interrompe ai quarti il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon, travolta 6-3-6-2 dall'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: E Pino Gagliardi, a Dovai, chi sa niente.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

nem na saliette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chiù dispiette, parmen un po'.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandolinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Ferruccio Tagliavini. Korngrad.

Vera Nandi, Campagnola Vesuviana.

mattina, quando purista stavo a fare l'amore, che terre fuoche che sta sto calore, capo vecchio te nuova fa tampa, un impunnito una pezzola e mattina vengo in

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Lina Sastri, passione.

Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo. Maria Nazionale. Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Fiore, Cor, Signore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Orchester des Teatro San Carlo. It vorria va sa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ula de Palma, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo, a Palumella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Enrico Caruso, O sole mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe Di Stefano. Me son briagate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un grande successo, così il segretario generale della NATO Mark Rutte al termine del vertice tra i 32 leader. Dure critiche di Trump agli alleati sullo scarso, a suo dire, apporto finanziario alla NATO. Così ha risposto la premier Meloni.
3: Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare stabilendo noi i tempi, i modi, le priorità.
2: Ancora una tragedia sul lavoro, seconda esplosione in 3 anni in una fabbrica di fuochi d'artificio di Santa Anatolia di Borgorosa in provincia di Rieti. Oggi si contano 2 vittime, nel 2023 ci furono 3 morti. Da domani sull'Italia altra ondata di caldo africano con l'afa anche di notte, Firenze e Bollino Rosso, venerdì toccherà Perugia, in arancione Pescara e Torino, 18 città in giallo tra cui Roma, Milano e Bologna. Tennis Wimbledon, giornata negativa per gli azzurri, fuori ai quarti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Enzo Romagnoli, Serenata Smart Jazz.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappi in dano vicolo, mi stamazza l'on pericolo. E sia prima solo l'uomana, o potevano portare, ma che chiude mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che da folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papina per guarda, quando l'hanno mise sotto, non si arriva più a salvà. Ma a scantare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, riesce guardie con bisecolo. Ogni tipo il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete vrella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega femmina come manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e si scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado fatto c'è pericolo, indossi te qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
1: Roberto Murolo, accarezzame.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. L'anticiclone subtropicale nella giornata di domani continuerà a interessare tutta Italia con generale stabilità. Al nord ritroveremo quindi una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature al nord-ovest domani pomeriggio anche fino a 36 gradi. Per quanto riguarda il centro Italia, anche qui tempo soleggiato e caldo intenso sulla parte tirrenica, brevi temporali di calore del pomeriggio sull'Appennino centrale. Per concludere al sud, giornata soleggiata con vento debole, qualche isolato fenomeno temporalesco pomeridiano sull'Appennino meridionale. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
4: Anna Magnani, Scapricciatiello.

Sin no tu bandera, bomba, spoiler.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Claudio Villa e Stelle Napoli.

0: chiamo magari. Fammi contare il doppio. Dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca.
0: Ma di?
1: Atenga.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta vasce la scampanellata, se mette mezza grana, ehi se botta, ma se te faccia afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana, ma i morti.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 21 e un minuto. Canzoni Napoletane. Ma son innamorate di te.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. Lusingama.

confiate. Prego, capo.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Lello Olmo, indifferentemente.

0: viso furattiera, ma scordare non lo voglio più.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Dusolina Giannini, lui se.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Marino Marini, Waiun.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Lina Sastri torna a Surriente.

cantante, la piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere così. E proprio dentro a casa, non c'è più da scusa, e trovami lì scusa, mi scendo.

va, signori, spiegano un sacco di lì. Tu fa bella figura, da ti piace, compare. Tu va porto capire, guarda, cazzutella. E invece carmenella, ti fai chiamare a me, me la sai. Vera, vera. Quando ti piace, sei a Lucca.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Renato Simpatia. Ovas.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Tucanucchiagna.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Dal ricordo ti aspettava dinta chiesa do Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per.

croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi potevi immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva

Io mo so scomunicato din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no sei sempre stessa, tu sei sempre che là, che ti senta ancora a messa.

0: Canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Fonola Band. Monastero e Santa Chiara.

sette rambo, sette lume, sta finestra in cielo sta. Guappa mia, camore e gamba, tiene a pannetto consuma. Taglia scinna,

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, posti via. E catarro è un segnale, lo storno da coppa, e sì, lo storno da sotto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me non fa morte, chi l'è guappa e bene male. Quando è a sera in tuo giardino scioglie cane, terre e porte, crac, crac.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mariangela D'Abraccio, Sola.
2: Come una valga spersa mia somara, sto buspattendo che te ne si chiude, non so ce che già fa parola amara.

tengo todo, o sea, que la

Quando è stato una frisca non è stato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Massimo Ranieri. Torna maggio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata Novella.

Ma prima, ma prima, ma prima.

lasciata la spietta. Ma chi è stato stasera non è mai chiuso.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Roberto Murolo, Anna murata mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano. Scisci, Piazza dei Martiri.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Ferdinando Rubino, Roselle Maggio.

0: tornereste sole senza te. Ehi, man amore, si resta senza te.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva l'altra bella, quella non sa la casa sua, l'hanno compagno.

come puoi gridare la stella, domande se la vera mira, ma trovassavo così stella, era la ladro ma

e chi la calzuraia a te scusava, la casa d'affitta in coppe quartiera, e poi l'uccata domandava, dietro a

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Ria Rosa, Frasca Nova.
2: La prima pizzicata è di signora. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io così sto, mi piace parlare chiaro. Io sono sporco.

e fatto gacchiaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne hai saputo approfittare bene, per sopra te c'è buona colombrina, ne fa sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angora, le stelle da scarda. Tu sparisse sta malissimo con me, me una potrua,

chiunque e un po' cagnamo a frasse. Io vengo pronto un'amurata fresca, ven a parlare con mamma o giorni pasca, e che tu porti spazi, ti capisco, voglio filo ritto, casino tu a busca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ina Lamara, a ritirata.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Mario Abate, Napolitanata.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giacomo Rondinella, l'addio.
2: Come portata fa tutta stasera, stavevo ritta, come portata fa. Mi tenga faccia ianga più da cera, e tu non tieni a forza.

Stasera quanta stella e quanta voce, una specchitaglia tornano a cantare. Anima mia, perché, mamma mia,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Renato Carosone. A sonnambula.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Alberto Amato. Dimma, a che ora mi pienso?

bella, dimmella che ora hai scosciatate, pensa propria che l'ora.

vivo con dandarandì cai pille toronga con dandarandò. Non sa c'è chi voglio con signor moi ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio con signor moi ma che troppo m'imbroglio.

sa buschellira, oi mamma giorno, con danderandi, trovate manate, con danderando, si voglio brasire una volta picciamo, sto dopo un piero con danderanda, si voglio brasire una volta picciamo, sto dopo

una bestia vela, se mi sono su, con dandarandì, casa c'è un inno, con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con dandarandà.

fai scurità tutta peccata, strigno m'abbraccia a te.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Totò, a cammasella.
2: Hello boy.
3: Leva di la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Leva di la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
4: C'è la gonnella? No.
3: Ragazzi, leviti la gonnella.
4: La gonnella no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Porco qua, porco là, levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
4: Ti voglio ammirare
3: dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No,
4: e levati la giacchetta.
3: Io sono signorina, no.
4: E levati la giacchetta.
3: La giacchetta no.
4: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
3: Piano. Basta.
4: E levati i pantaloni.
3: I pantaloni no.
4: E levati i pantaloni.
3: C'ho le mutande rotte.
4: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò.
3: No.
4: Se non li vuoi levare, ti sparerò. Levati la camicia.
3: La camicia no.
4: E levati la camicia.
3: La camicia
4: ah, se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. No.
3: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
4: Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette.

Uccendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse stane mi piagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi quasi catena, che già me li aspettò.

0: come da fatta mamma da saccio meglio te.
1: Aurelio Fierro, a pizza.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Ensemble Oni Whiters, Umunaciel.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Felice Dobrilla, a tazzi e caffè.

0: sera, con tutti tutta da stupire, mo che vado arrivare.
1: Giacomo Rondinella e Spingolo Francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. È l'una. È due minuti.
1: Renato Carosone, Luna Russa.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Teddy Reno, na voce, na chitarra e un pochi luna.
2: Na voce, na chitarra e un pochi luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: John Thiel, Pazzarelle.
3: Tu canta e vuole come a palumelle, tappicce luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella, e voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siete piccerella come una creaturella, o i pazzarella. Pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, ti una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare. Pazzarella mia, oi pazzarella,

0: Tu canta e vuole come a palumella, tappiccia e luce come una stella. Quando siete cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siete piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, ti una voce lo cardilla e mi console, e ti senti canta. Pazzarella mia, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, pazzarella mia. Ma pazzarella, pazzarella mia.
1: Fausto Cigliano, Namurato e dispettoso.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Vittorio De Sica, Un mese del rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Nuova compagnia canto popolare. Arumb de Scugnitz.
3: Bestia Arumb de Scugnitz.
4: Casa palla tutta
3: via.